scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza!

stesse periglio corrente al pozzo del giardino. L'acqua in al fondo, ma a mezzo della cana un picciol varco guida un altro solo rifugio.

0: rispetto!
1: Eccellenza, il gran giubilo! Apprestate per il Tedeum! Corresta nuovo! E tu, ma fruga di angolo, raccogli ogni traccia!

0: presa le tue risposte, un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui,
1: misericordia!
0: Forse c'è ancora, ov'è la cappella degli attavanti?

0: entri in buon punto. O galantuomo, come andò la caccia?
1: San Ignazio m'aiuta, della sin

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?

0: Lancelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti! È svenuto!
1: Assassino! Voglio vedere...

0: eccellenza, l'angelo che lo sto giungere s'uccise.
1: E bello si appena morto alle forze. E l'altro

0: libero all'istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: attendi, come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne nel Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stesso!
0: Che sia, le darei passo, vada!